che ho la, non lo vale come me, non lo vale come me. I che ho li, ho in holly, ho honey, honey, honey.